0: Poi non avviene che ciò. Poi non avviene che ciò.
1: Si vede che ciò.
0: Yes, so I can just do a little outside for you when you're ready. Yes, so I can just do a little outside for you when you're ready.
1: Do you have any message?